via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti.

sia con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti.